Proviamo a sciarci, i tuoi bordi sgrancio, c'è lo smoce starte. E io se ne magari, se te possiamo putti. All in the smoce.